0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho presente una stascia, la che vuole, completo, mami. Candela, yo, gangsta, yeah.
2: Mami, ho pis-